Per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se, per se